0: Questo silenzio cos'è?
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
0: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 MHz, modulazione di frequenza.
2: Möchtest du dich

0: Batarazzo! Batarazzo! Batarazzo! Lupo morna fazzo! Batarazzo! Batarazzo! Bilga malo! Bilga malo!
1: Vadio sam rasol iz kupusa s kacom.

calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio devia la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.